e begins, sul mare luccica l'astro d'argento, placida è l'onda, prospero il vento.